0: inatubidi tuende na wakati. Au sio John Ngulukira, General K Dermo. Au sio Bruno Kachuva Lendelija.
1: Kila, kila.
2: Radio Moto Boudembo Beni.